0: cosa, pure accettato voglio la sposa.
1: Ehi, vero spiro, tanto m'entrare.

guarda, gira, gira, ogni come cerchia va, già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni come cerchia va, già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà.

Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice